0: Cala pasturava, cala ruta al bu.
1: Oh, che buon vin che erano calme bu. Le lacrime.